0: United Radio.
1: 97.6. It's Marseille.
0: United Radio.
2: Wow. Ho presente uno stasso, a che ore? Completo candela. Yeah, yo, gangsta.
3: Mami, ho pido